Lur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, od of kuntrula.

ricordo, tu saresti qui con me. Ma un orologio stretto intorno al polso mi ricorda che a mezzanotte verrà un nuovo giorno, anche se